scotché, rosé usé, abusé, désabusé, c'è tango c'è, c'è tango c'è, chi m'ha dragué, chi m'ha drogué, chi m'ha croqué.